ti è andata senza di me. Quando te ne sei andata via, mi hai lasciato solo nella malinconia, senza parole, senza voltarti mai.